In Shaba Kwasi Jessinya Jeff Masan Karibos Abbe Kwai. Eri Jumedi Eni Nesi. Eri Rasbonsa Mamin Sanko. Eni Mweni Eri Jakwai. Yaku Pombo Chuna Eri The Thursday Edition Bebo. Yemo Mungina.